da tossicente, giù sul fondo, le memorie ondulate e profanate da una mano fantasma che propone alleanze, concedendo distanze di egoismo e frenesia, ma alle volte si sale molto alto e per non farsi male, non fa male una buona commedia, un profumo di insidia fa venire appetito di quintali di poesia. Ta-di-da-da, ta-di-da-da.

senti forte che ormai mi sta volando. Non so dirti né dove, come o quando.

recitando un ritorno sulla pista delle allegrie. E così si dimentica e ricorda, recitando, inventando e profanando.